0: sente
1: parite remedio.
0: A vostro procoterio,
2: a vostro procoterio,
1: vidulus ineffabilis membris lacet.